0: All right.
1: Sì, dove Sakura?
0: Sahara Flash.
1: Bio.
0: Sani Dapa. Eda-meda itihasi. Prasangi kawedi kawatula. Rajakala ferwali karayo.
2: Dawal Dolahai Theater. Ghee Rashmi.